0: Radio El Salvador 969.
1: Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata.